0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fiyichi Toubandam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nyugi Fiyichi Toubandam.
0: Radio UCAP FM
2: 103.5.
0: La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
1: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
2: UCAP FM,
1: Fiyichi Toubandam
2: 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations.
3: Dimbali ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci